0: La voz de Ana Vilela en Wave para este disco que alterna canciones de Antonio Carlos Jobim y de Domenico Modugno.
1: È vero, credetemi accaduto di notte su di un ponte, guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. A un tratto alcune le mie

0: quando o amor e a tristeza acabou.
1: Meditação de Antônio Carlos Jobim, Milton Mendonça. E de Domenico Modugno e Roberto Gigli, Tu sì una cosa grande.
0: Tu sì una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me, y me enamoré.